Et tu as duty, et de peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,